0: cortigiani, vil razza dannata. Sì, si è insultata le gema.
1: Cortigiani, vil razza dannata.